0: Tata, tata, chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno? Che sogno? Chi sia sogno?
1: Che la vita
2: non manca.